Mi scusa, sono un rotto e cunio in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nome di Salmona, le mani piace. E se dice, Guggenheim, a chi empieza a chi su giorno di storia? Un día todo es posible, la feria todo es imposible. Las vías no son iguales.

Mi ascolta, sono un rotto e con io in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nome tre salmone, le nonne piace. E se dicevo, Google Time, a chi empieza a chi su giorno di storia, un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Los días no son iguales.